Sia lodato Gesù e Maria. Vi salutiamo da Oasi della Pace a Međugorje. In questo pomeriggio di pace ci uniamo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Apriamo i nostri cuori a Gesù che ci aspetta qui, per trovare in Lui riposo e forza. Che questa preghiera raggiunga ogni casa e ogni cuore.

Prendi coscienza che Dio adesso è qui. Cerca di placare il tuo cuore e i tuoi pensieri, di assumere la posizione che più ti si adagia. Prendi coscienza che ti sei comunicato e comunicata e che porti Gesù in te. E che non devi cercarlo in qualche luogo lontano. Gesù è qui soltanto per te e vuole toccarti.

0: infinite. Have you lived life today? Or you have been overwhelmed by worries, work, people, or fears that you bear in your heart?
1: Nella pace del tuo cuore, cerca di ricordarti chi sei, da dove provieni, dove stai andando. Dove sta andando la tua vita? Cosa è importante per te su questa terra, in questa vita che è passeggera, che non è infinita? Oggi hai vissuto la vita oppure sei stato o stata dipendente dalle preoccupazioni? Dalle occupazioni, dalle persone, dalle paure che porti nel tuo cuore.

Non dimenticare che tu sei uscita dalle mani di Dio. Dio ti ha creato, ma Egli ti sta creando, rinnovando ed edificando nuovamente. Dio è qui adesso. Perciò adesso guarda Gesù negli occhi. Rimani così per qualche attimo, guardando il suo volto. E vedrai che nello sguardo di Gesù non c'è condanna, ma soltanto compassione, amore e misericordia verso di te, verso l'uomo. In questo modo sentirai la sua vicinanza e la sua presenza che rimane in te.

Ora di a Gesù tutto quello che ti ha ferito, che ti ha inquietato. Digli se hai un rimorso di coscienza per qualche ragione. Di cosa hai paura? Se si tratta di un peccato, Gesù non vuole giudicarti. Perciò il rimorso di coscienza non viene da Dio, ma dal maligno, ed è un segno dell'inferno che vuole logorarti, mentre Gesù ti vuole liberare.

Perciò prega a Gesù di guarirti, di riempirti del suo spirito, di riempire in particolare quei luoghi in cui c'è stato il peccato. Prega a Gesù di prendere il controllo delle tue paure e di tutto ciò che ti inquieta. Ora reciti in spirito da coloro che ti hanno ferito e di loro che li perdoni e che lasci il giudizio a Dio. Se tu hai ferito qualcuno, digli o digli, perdonami. Mi dispiace di averti lo fatto. Mi dispiace di averti causato un dolore e una ferita.

0: Ako želiš za nekoga moliti, ako želiš pomoći nekome koji je u krizi, u boli, u muci, moli Isusa i za njega, za njegovu muku i u duhu gledaj Isusa kako liječi tebe i tu osobu. Sada zovi Boži blagoslov na ljude za koje moliš i sve brige i nemire predaj svome Isusu. U duhu ga promatraj. Promatraj ga i budi siguran da večeras možeš mirno zaspati.
1: If you want to pray for someone, if you want to help someone who is in a crisis, in pain, in suffering, pray to Jesus for this person's distress, and in your heart, look at Jesus who heals you and this person. Now invoke God's blessing on those whom you are praying for and give to your Jesus all your worries and all your concerns. In your mind, look at Jesus. Look at him and be assured that tonight you will be able to fall asleep peacefully.
2: Se vuoi pregare per qualcuno, se vuoi aiutare qualcuno che è in crisi, nel dolore o nella sofferenza, prega Gesù anche per lui o per lei, per la sua sofferenza, e in spirito guarda Gesù che sta guarendo sia te che quella persona. Ora invoca la benedizione di Dio sulle persone per le quali stai pregando e affida al tuo Gesù tutte le preoccupazioni e inquietudini. Contemplalo in spirito. Contemplalo e stai certo o certa che questa sera potrai dormire serenamente.

Il tuo cuore ti sta portando ad essere migliore e diverso, a pregare in modo differente, a rinnovare la tua fede, la tua speranza e la tua carità, ad amare di più i tuoi familiari, tua madre, tuo padre, il tuo consorte, la tua consorte, i fratelli e le sorelle. Prega Gesù di infondere amore nel tuo cuore, per amare di più le persone e per stimare molto di più te stesso, per avere rispetto verso te stesso, per riconoscere la tua dignità. Prega Gesù che ti aiuti a crescere in tutto questo, pregalo di capire che ti è sufficiente l'amore di Gesù, che tu ricevi da Lui attraverso le persone, che non devi comprare l'amore cercando di piacere ad altre persone. Dio desidera che tu sia dignitoso e dignitosa, che tu sia una persona grande perché Dio è in te, sei tempio dello Spirito Santo, perciò avanti coraggiosamente con il tuo Dio, Egli guiderà ogni cosa.